0: música si al sol al piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardo negli occhi la ragazza

sì, è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.